0: musicgel.com. Musica per i tuoi computer. 9 canali radio.
1: Video stop stop.
0: MP3 shopping.
1: News.
0: Interviste speciali. Speciali.
1: Intrattenimento.
0: Newsletter gratuite.
1: E tanto altro.
0: Ce l'hai questo? E questo? Scaricati questo. Scaricati Music Gel. www.musicgel.com. Musica per i tuoi computer.
2: Sponsored by

0: Ea loho ana.
1: Ea, ea. Ea, ea.
0: Anui loa hua bala.
1: Ea, ea. Ea, ea. Awe wahine.
0: Opanui ono.
1: Awe wahine.
0: Onega awe.